e lo incibascia mai in di colo i fenu pedenu mi dei treno ara parnese non farne sa tova e lo incibascia mai in sabitano per coteca sabitano in sciotera tzadiqinu bi mishpatiqa Elohim shebash shamayim karev lanu chesed geula karev lanu yom ha'yeshua